tro aye ni din a nipa bi nim ne medin di kofi e din aye di committee no omu di committee e na mebobono omu gina aye wo krada aye de wo wo no omu di aye meeting.